0: sciolot, ciò che dice il balaholo, egli di cosa servisbe.
1: Dankó Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A magyar zene rádiója.

0: sognata, sempre di sogni, sei passato, io assai, la vita di come scarga di Dio, te ho molto se me glatto, in chi altro te utanno, e io sognata, sempre di sogni, sei passato, io assai, la vita di come scarga di Dio.
1: Színe zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édesanyám, írjon a falu.

Tramita, so tramita, bo tramita si minne nelte. Go chvaro si asi si, bo jalania charati et voloti. Go chvaro si asi si, bo jalania charati et voloti. A burgo si chanda, ti va feste. Odoiano, cimbalmo sa, cimbalmama, cimbalmo si minne nelte. Go chvaro si asi si, bo jalania telvesi et voloti. Go chvaro si asi si, bo jalania telvesi et voloti.

0: Különleges világzene Olaszországból.
1: L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato.